0: tanto se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cere generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non vuoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo, no?
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in alto.

0: parla. Chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andare cacciando le strade.

0: aspetta sei giorno, fissate le sue nozze per parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio di coraggio, per non essere responsabile più avanzati di questo, basta.

Sette del cuore, se dove si volge, sette del vino, se dove si leggere, con le quinte, con il signore, ma che

0: Sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre con Figaro destinare.
1: Signore, si osassi!
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto colgi

0: Avreste caso che non fai il conte?
1: E cosa deve far me quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate! Sentite, Figaro di lui cerca!
1: O cieli, ne cerca di dopo voi più gloria!
2: Vediam come mi serve!
0: Io non ho mai nella moral sentito pur ch'ama la moglie o del marito! Per dir che il conte fava!
1: Sortite, vivi le sole la tua infrenatezza! Io non ho d'uomo della vostra morale, del conte del suo amore!
0: Non c'è alcun male! A ciascuno i suoi gusti, io mi credea che preferir doveste per amante come van tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino?
0: Ah, cherubino, a cherubin d'amore. Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo.

cucina. L'uscio pietro va rinchioso. Picchio, madre barbarina, paloso fornelloso. Io l'almoso insospettito guardo.

0: basilio in traccia tosto di figaro volate. Io vo che i veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: E di nameco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona in decere di grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: e allora di dietro io mi girai,
0: e quando io là mi posi,
1: e qui nascosi.
0: O cielo, dunque hai sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Arenatevi, tien gente!
0: E voi restate qui, sol serpente!

0: vendi quel che tu credi.
1: È ver, mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono, anzi farò di più. Vacante è un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo.

0: si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente recuperar vorria il diritto feudale.
1: Ed hai coraggio di trattar scherzando un negozio sì serio?
0: Non ti basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto di ogni fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento.

0: Vandeglia persuaso, e dove tempo?
1: E tu il conte alla caccia, e per qualcora non sarà di ritorno. Io paro, e tosto che il vino vi mando, lascio a voi la cura di

0: tutto ben quello che fa. Presto a noi bel soldato, Firga il Figaro vi farò.
1: Tutto mi disse.
0: Lasciatemi veder. Andrà benissimo. Siamo d'uguale statura. Dunque,
1: che fai?
0: Vieni.

0: per novità. Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero, ma io stavo qui mettendo.
0: Via, mettendo.
1: Certe robe la mia con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Il nome, il foglio di Figaro li scrisse.
0: Incamminando qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Che?
0: La di qualcuno.
1: Che volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Sì, Susanna.
0: E passò, mi diceste, alla sua stanza.
1: Alla sua stanza, qui non mi vede bene.
0: Susanna, e donde viene che siete sì turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ma questa selva,

0: posso senza dolore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio doppio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirme coavrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo!

0: No, ma i miei c'è gente di ragione sospetto, non mi devi lasciare per questa sera una burla innocente e farsi disponere e io vi giuro che non ho onestà.
1: E dunque dite, l'ucciderà.
0: Sentite.
1: Parla!

destino ritrovar questo palco non in loco. Come? Non è partito? Sei levati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio

0: mentre lei sa chi fece di fuga.
1: Quando dici che sai di l'arma,
0: ascoltate,
1: e parla di sua.
0: Ascoltate,
1: e parla di sua.
0: Anacone che guardi giardino, mille cose mi abiti dal reggio, e potanzi portarsi di peggio, vide l'uomo si rivira chi dal giù, dal balcone e dal rofani, in giardino, sì!
2: Sì, Roberto!
0: Cosa sei il tuo?
2: Cosa hai ucciso, Roberto?
1: Capitato, capitato,
0: quel mondo non vedo vincito, a tratto mi vuole fuggito, e un tratto di vista m'uscì,

0: la Sibiglia ove forse sarà. Questa notte il cavallo io non vedi saltare di già. E pazienza,
1: come mai
0: finiam questo fallo?
1: Certo ciel fiderò.
0: Dunque tu, ecco tu, ma perché il timor, che timor malinfuso? Tibettando quel calo mi sento, tibettando il sussurro fortuso.

silenzio. Io son qui per giudicare. Io dalle selva avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

0: mondo cognito, vengo qui per testimonio del promesso matrimonio con presenza di danarla.
1: Ma silenzio, lo vedremo, il contratto leggeremo.

un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice essere quel desso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcuno

0: La contessa attenderà il fiaschetto.
1: Fuor pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: tingente,
0: e senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh, signor scaltro.
0: Messo sa dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cos'è nato? Hai già vinta la causa. Cosa tempo?

pagasse, il pagasse, la vecchia precedente, pagarla in qual maniera?

0: certo è più bello.
1: Ah, se condivi trova, misero del tuo sai che partito

0: Eccellenza, m'appello!
1: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar! Bravo Don Curzio!
2: Bontà di sua Eccellenza!
0: Che superba sentenza!
3: In che superba!
0: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai!
2: Oh, pagarlo, sposarla! Lei ha prestati 2000 pezzi duri!
3: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti,
1: dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.

0: matrimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni delle più teneri anni mi ritrovaro addosso ai masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo è il mio braccio impresso geroglifico.
0: Una spatola impressa al braccio destro.
1: E a voi chi disse?
2: Oh Dio!
0: E perso!
1: E perso io!
0: Chi?
1: Chi?
3: Chi?
0: Raffaello!
3: E ladri chi rapì?
1: Presso un castello!
0: No!
4: Ecco tua madre!
1: Maria!
4: No! Tua madre!
1: Sua madre!
4: Cosa sei?

0: fatti si rivoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze saremmo quando volete.
1: Oggi, ah, e dopo saranno,

dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prove il suo cappello. Ma come, se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria... Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Ma vestisi da donna e là, lasciate agli altri abiti suoi, che

0: cuore. Si intrattenete tutte queste ragazze. Addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piede stravolto?
0: Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
2: Lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di crema.
0: Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo!
1: E intanto ballo di galoppo si dianta al faggio,
0: di galoppo di passo buon viaggio, sentitio belle giovani!
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta,
0: certamente che razza di domande!
1: Via con i fatti morti e non ti intende! Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
0: Erudino, or ci sei,
1: che ti ami canta,
0: non canta,
1: no, ma dice che gli salto stamane in sui galofani,
0: chi lo dite? Sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso,
1: anch'esso,
0: perché no?

0: Cos'hai?
1: L'ho perduta, cugino.
0: Cosa?
1: Cosa? La spilla che a me chiede i padroni per regalo a Susanna.
0: A Susanna? La spilla? E così tenerella il mestiero già sai di far tutto si ben quel che tu fai.
1: Mosè, fai me quel contro.
0: E non vedi che ho scherzo? Osserva. Questa la spilla che potrà recare chi viene alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. E io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come il padrone ti dia la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
2: Dei pini.
1: E ver che mi son giunse, guardo che alcun non veda, ma tu già tacerai.
0: Sicuramente.
1: A te già niente crede.
0: Oh, niente, niente.

0: la spilla, o madre, e quella stessa che poc'anzi e raccolse.
1: Infer, ma questo a più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Adatta dunque, il loco del congresso solo è stabilito.

0: Barbarina. Viva la!
1: Con quel che in vita stia venire.
0: Venuto seppo, fermi un po' sperador. Veniamo in soli quelli infaustapparati.
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buono, buono, capisco come gli è. Accordate se son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torni pochi istanti. Non fisco mio. Correte tutti quanti.
0: È risposto, ora dovrebbe esser vicina.
2: Io sento gente.

0: della crisi al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madame mi permette, resto tornando il rifresco una mezz'ora.
0: Il fresco, il fresco!
1: Frescoci in buono!